L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: si unì al coro.
1: Ma dove c'è? Ma dove c'è? Dove c'è? Chiesa mia.
0: Se credi che il mondo sia piatto, allora sei arrivata alla fine del mondo.

E la mela cosa fece? Salì, salì, salì, salì, poi salì, salì, salì, salì. Invece la foglia non aveva capito e salutò. Salutò, salutò, salutò, salutò, salutò. Rientrò nel mare e nessuno, dico nessuno, la vide più.

0: Questo pezzo costruito su un ritmo pluricomposto e con un testo in greco si chiama Cometa Rossa.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus Novas, la radio che

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Thank you.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 16 agosto. Ariete, la giornata di domenica ti regala una ventata di freschezza. Dopo i festeggiamenti di Ferragosto sentirai il bisogno di muoverti e di vivere all'aria aperta. Toro, domenica all'insegna del relax e della rigenerazione. Il cielo ti invita a staccare completamente la spina dai pensieri pratici e goderti le piccole cose. Gemelli, le stelle favoriscono la socialità e la comunicazione, la giornata perfetta per organizzare un'uscita improvvisata, fare nuove conoscenze o scambiare idee. Cancro, con la luna e i pianeti che scaldano il tuo mondo emotivo, preferisci la tranquillità di un luogo familiare o la compagnia di pochi ma intimi affetti. Piccoli lavori in casa. Leone, il sole, Mercurio e Giove nel tuo segno continuano a renderti il re o la regina dello zodiaco. Questa domenica brulica di energia positiva e di tanta passione. Vergine, una domenica tranquilla, perfetta per rimettere ordine nei pensieri in vista di una nuova settimana. Una passeggiata nella natura o un hobby ti aiuteranno a ritrovare equilibrio. Bilancia, con Venere e Luna nel tuo segno, l'amore e l'armonia sono i veri protagonisti di questa domenica. Con il tuo fascino, preparati a ricevere dolci attenzioni. Scorpione, le emozioni sono profonde e intense, guidate da un istinto molto forte. Questa domenica ti invita a seguire il cuore. Ottime notizie per i sentimenti vecchi e nuovi. Sagittario, lo spirito d'avventura non ti abbandona mai, nemmeno a metà agosto. Questa domenica è perfetta per esplorare un posto nuovo o fare sport all'aperto. Capricorno, una domenica che profuma di meritato riposo. Hai lavorato solo e adesso le stelle ti impongono di rallentare i ritmi. Approfitta di questa giornata per staccare la spina. Acquario, il cielo stimola la tua creatività e il desiderio di libertà. Domenica ideale per incontri stimolanti, conversazioni fuori dagli schemi e idee originali. Pesci, la tua sensibilità è un superpotere in questa fase. Domenica all'insegna della dolcezza, dell'introspezione e della creatività artistica o musicale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Santu Antinu, in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Buona domenica 16 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Rocco e Santo Stefano d'Ungheria. La luna è crescente mentre il proverbio del giorno «troppi cuochi guastano la cucina» ricorda che dove ci sono troppe persone al comando diventa difficile realizzare qualsiasi impresa. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1846, a un anno dalla scomparsa della moglie Isabella Colbran, il compositore Gioacchino Rossini sposava Olympe Pélissier nei pressi di Porta Santo Stefano a Bologna. Nel 1904 iniziavano i lavori di ampliamento della Grand Central Station di New York, che avrebbe rimesso a nuovo il terminale ferroviario in 9 anni. Nel 1924, nel bosco di Riano, in provincia di Roma, veniva ritrovato senza vita il parlamentare Giacomo Matteotti, rapito dalla polizia fascista il 10 giugno. Nel 1960 Joseph Kittinger conquistava il record del mondo per il salto più alto con paracadute a 31.330 metri e di velocità per un umano nell'atmosfera a 988 km orari, primati rimasti imbattuti fino al 2012. Nel 1972 il subacqueo Stefano Mariottini individuava nel Mar Ionio le due statue di circa 2 metri risalenti al V secolo a.C., oggi conosciute come i Bronzi di Riace. Nel 1979 parto record a Napoli con gli 8 gemelli dati alla luce dalla 29enne Pasqualina Anatrella, 3 maschi e 5 femmine, di cui sarebbero sopravvissuti solo in 2. Nel 2007 blackout per il servizio di telefonia online Skype, unico del genere al mondo all'epoca, bloccava milioni di persone che lo utilizzavano come alternativa al telefono tradizionale. E nel 2018 moriva a 66enne a Detroit la cantante Aretha Franklin. In carriera aveva ricevuto ben 21 premi Grammy. Nascevano il 16 agosto, nel 1815 il sacerdote e santo Giovanni Bosco. Nel 1920 lo scrittore Charles Bukowski. Nel 1929 il pianista jazz Bill Evans. E nel 1943 il manager e imprenditore Roberto Colaninno e il cantante e produttore discografico Shel Shapiro. Sono nati oggi anche la cantante Madonna nel 1958, il regista James Cameron nel 1954, gli attori Rocco Papaleo nel 1958 ed Enzo Salvi nel 1963, la campionessa di sci alpino Denise Carbon nel 1980, la conduttrice TV Diletta Leotta nel 1991 e il tennista Jannik Sinner, nato in questo giorno nel 2001. Ultima segnalazione per il 16 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 16 agosto. Ariete, la giornata di domenica ti regala una ventata di freschezza. Dopo i festeggiamenti di Ferragosto sentirai il bisogno di muoverti e di vivere all'aria aperta. Toro, domenica all'insegna del relax e della rigenerazione. Il cielo ti invita a staccare completamente la spina dai pensieri pratici e goderti le piccole cose. Gemelli, le stelle favoriscono la socialità e la comunicazione, la giornata perfetta per organizzare un'uscita improvvisata, fare nuove conoscenze o scambiare idee. Cancro, con la luna e i pianeti che scaldano il tuo mondo emotivo, preferisci la tranquillità di un luogo familiare o la compagnia di pochi ma intimi affetti. Piccoli lavori in casa. Leone, il sole, Mercurio e Giove nel tuo segno continuano a renderti il re o la regina dello zodiaco. Questa domenica brulica di energia positiva e di tanta passione. Vergine, una domenica tranquilla, perfetta per rimettere ordine nei pensieri in vista di una nuova settimana. Una passeggiata nella natura o un hobby ti aiuteranno a ritrovare equilibrio. Bilancia, con Venere e Luna nel tuo segno, l'amore e l'armonia sono i veri protagonisti di questa domenica. Con il tuo fascino, preparati a ricevere dolci attenzioni. Scorpione, le emozioni sono profonde e intense, guidate da un istinto molto forte. Questa domenica ti invita a seguire il cuore. Ottime notizie per i sentimenti vecchi e nuovi. Sagittario, lo spirito d'avventura non ti abbandona mai, nemmeno a metà agosto. Questa domenica è perfetta per esplorare un posto nuovo o fare sport all'aperto. Capricorno, una domenica che profuma di meritato riposo. Hai lavorato solo e adesso le stelle ti impongono di rallentare i ritmi. Approfitta di questa giornata per staccare la spina. Acquario, il cielo stimola la tua creatività e il desiderio di libertà. Domenica ideale per incontri stimolanti, conversazioni fuori dagli schemi e idee originali. Pesci, la tua sensibilità è un superpotere in questa fase. Domenica all'insegna della dolcezza, dell'introspezione e della creatività artistica o musicale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio a pile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 16 agosto. Ariete, la giornata di domenica ti regala una ventata di freschezza. Dopo i festeggiamenti di Ferragosto sentirai il bisogno di muoverti e di vivere all'aria aperta. Toro, domenica all'insegna del relax e della rigenerazione. Il cielo ti invita a staccare completamente la spina dai pensieri pratici e goderti le piccole cose. Gemelli, le stelle favoriscono la socialità e la comunicazione, la giornata perfetta per organizzare un'uscita improvvisata, fare nuove conoscenze o scambiare idee. Cancro, con la luna e i pianeti che scaldano il tuo mondo emotivo, preferisci la tranquillità di un luogo familiare o la compagnia di pochi ma intimi affetti. Piccoli lavori in casa. Leone, il sole, Mercurio e Giove nel tuo segno continuano a renderti il re o la regina dello zodiaco. Questa domenica brulica di energia positiva e di tanta passione. Vergine, una domenica tranquilla, perfetta per rimettere ordine nei pensieri in vista di una nuova settimana. Una passeggiata nella natura o un hobby ti aiuteranno a ritrovare equilibrio. Bilancia, con Venere e Luna nel tuo segno, l'amore e l'armonia sono i veri protagonisti di questa domenica. Con il tuo fascino, preparati a ricevere dolci attenzioni. Scorpione, le emozioni sono profonde e intense, guidate da un istinto molto forte. Questa domenica ti invita a seguire il cuore. Ottime notizie per i sentimenti, vecchi e nuovi. Sagittario, lo spirito d'avventura non ti abbandona mai, nemmeno a metà agosto. Questa domenica è perfetta per esplorare un posto nuovo o fare sport all'aperto. Capricorno, una domenica che profuma di meritato riposo. Hai lavorato sodo e adesso le stelle ti impongono di rallentare i ritmi. Approfitta di questa giornata per staccare la spina. Acquario, il cielo stimola la tua creatività e il desiderio di libertà. Domenica ideale per incontri stimolanti, conversazioni fuori dagli schemi e idee originali. Pesci, la tua sensibilità è un superpotere in questa fase. Domenica all'insegna della dolcezza, dell'introspezione e della creatività artistica o musicale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei cartomanti europei.
3: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
4: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

0: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Domus Novas, ogni giorno conquista la vostra attenzione.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Santu Antinu, in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento... No, sto scherzando, l'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
3: Troppo Forti.
4: Ti ha capito?
5: Ho capito, sì. Mica succede.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao!

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piacerebbe poterti toccare, o stare fermo a sentirti respirare. Dormi già, pelle bianca, come Sara, la mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino, ma una scusa per venirti più vicino.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 16 agosto. Ariete, la giornata di domenica ti regala una ventata di freschezza. Dopo i festeggiamenti di Ferragosto sentirai il bisogno di muoverti e di vivere all'aria aperta. Toro, domenica all'insegna del relax e della rigenerazione. Il cielo ti invita a staccare completamente la spina dai pensieri pratici e goderti le piccole cose. Gemelli, le stelle favoriscono la socialità e la comunicazione, la giornata perfetta per organizzare un'uscita improvvisata, fare nuove conoscenze o scambiare idee. Cancro, con la luna e i pianeti che scaldano il tuo mondo emotivo, preferisci la tranquillità di un luogo familiare o la compagnia di pochi ma intimi affetti. Piccoli lavori in casa. Leone, il sole, Mercurio e Giove nel tuo segno continuano a renderti il re o la regina dello zodiaco. Questa domenica brulica di energia positiva e di tanta passione. Vergine, una domenica tranquilla, perfetta per rimettere ordine nei pensieri in vista di una nuova settimana. Una passeggiata nella natura o un hobby ti aiuteranno a ritrovare equilibrio. Bilancia, con Venere e Luna nel tuo segno, l'amore e l'armonia sono i veri protagonisti di questa domenica. Con il tuo fascino, preparati a ricevere dolci attenzioni. Scorpione, le emozioni sono profonde e intense, guidate da un istinto molto forte. Questa domenica ti invita a seguire il cuore. Ottime notizie per i sentimenti vecchi e nuovi. Sagittario, lo spirito d'avventura non ti abbandona mai, nemmeno a metà agosto. Questa domenica è perfetta per esplorare un posto nuovo o fare sport all'aperto. Capricorno, una domenica che profuma di meritato riposo. Hai lavorato solo e adesso le stelle ti impongono di rallentare i ritmi. Approfitta di questa giornata per staccare la spina. Acquario, il cielo stimola la tua creatività e il desiderio di libertà. Domenica ideale per incontri stimolanti, conversazioni fuori dagli schemi e idee originali. Pesci, la tua sensibilità è un superpotere in questa fase. Domenica all'insegna della dolcezza, dell'introspezione e della creatività artistica o musicale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, radio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Buona domenica 16 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Rocco e Santo Stefano d'Ungheria. La luna è crescente mentre il proverbio del giorno «troppi cuochi guastano la cucina» ricorda che dove ci sono troppe persone al comando diventa difficile realizzare qualsiasi impresa. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1846, a un anno dalla scomparsa della moglie Isabella Colbran, il compositore Gioacchino Rossini sposava Olympe Pélissier nei pressi di Porta Santo Stefano a Bologna. Nel 1904 iniziavano i lavori di ampliamento della Grand Central Station di New York, che avrebbe rimesso a nuovo il terminale ferroviario in 9 anni. Nel 1924, nel bosco di Riano, in provincia di Roma, veniva ritrovato senza vita il parlamentare Giacomo Matteotti, rapito dalla polizia fascista il 10 giugno. Nel 1960 Joseph Kittinger conquistava il record del mondo per il salto più alto con paracadute a 31.330 metri e di velocità per un umano nell'atmosfera a 988 km orari, primati rimasti imbattuti fino al 2012. Nel 1972 il subacqueo Stefano Mariottini individuava nel Mar Ionio le due statue di circa 2 metri risalenti al V secolo a.C., oggi conosciute come i Bronzi di Riace. Nel 1979 parto record a Napoli con gli 8 gemelli dati alla luce dalla 29enne Pasqualina Anatrella, 3 maschi e 5 femmine, di cui sarebbero sopravvissuti solo in 2. Nel 2007 blackout per il servizio di telefonia online Skype, unico del genere al mondo all'epoca, bloccava milioni di persone che lo utilizzavano come alternativa al telefono tradizionale. E nel 2018 moriva a 66enne a Detroit la cantante Aretha Franklin. In carriera aveva ricevuto ben 21 premi Grammy. Nascevano il 16 agosto, nel 1815 il sacerdote e santo Giovanni Bosco, nel 1920 lo scrittore Charles Bukowski, nel 1929 il pianista jazz Bill Evans e nel 1943 il manager e imprenditore Roberto Colaninno e il cantante e produttore discografico Shel Shapiro. Sono nati oggi anche la cantante Madonna nel 1958, il regista James Cameron nel 1954, gli attori Rocco Papaleo nel 1958 ed Enzo Salvi nel 1963, la campionessa di sci alpino Denise Carbon nel 1980, la conduttrice TV Diletta Leotta nel 1991 e il tennista Yannick Sinner, nato in questo giorno nel 2001. Ultima segnalazione per il 16 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: More music in the mix.
5: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus, è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: sarah. Aşık sei l'unica donna per me.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 16 agosto. Ariete, la giornata di domenica ti regala una ventata di freschezza. Dopo i festeggiamenti di Ferragosto sentirai il bisogno di muoverti e di vivere all'aria aperta. Toro, domenica all'insegna del relax e della rigenerazione. Il cielo ti invita a staccare completamente la spina dai pensieri pratici e goderti le piccole cose. Gemelli, le stelle favoriscono la socialità e la comunicazione, la giornata perfetta per organizzare un'uscita improvvisata, fare nuove conoscenze o scambiare idee. Cancro, con la luna e i pianeti che scaldano il tuo mondo emotivo, preferisci la tranquillità di un luogo familiare o la compagnia di pochi ma intimi affetti. Piccoli lavori in casa. Leone, il sole, Mercurio e Giove nel tuo segno continuano a renderti il re o la regina dello zodiaco. Questa domenica brulica di energia positiva e di tanta passione. Vergine, una domenica tranquilla, perfetta per rimettere ordine nei pensieri in vista di una nuova settimana. Una passeggiata nella natura o un hobby ti aiuteranno a ritrovare equilibrio. Bilancia, con Venere e Luna nel tuo segno, l'amore e l'armonia sono i veri protagonisti di questa domenica. Con il tuo fascino, preparati a ricevere dolci attenzioni. Scorpione, le emozioni sono profonde e intense, guidate da un istinto molto forte. Questa domenica ti invita a seguire il cuore. Ottime notizie per i sentimenti vecchi e nuovi. Sagittario, lo spirito d'avventura non ti abbandona mai, nemmeno a metà agosto. Questa domenica è perfetta per esplorare un posto nuovo o fare sport all'aperto. Capricorno, una domenica che profuma di meritato riposo. Hai lavorato solo e adesso le stelle ti impongono di rallentare i ritmi. Approfitta di questa giornata per staccare la spina. Acquario, il cielo stimola la tua creatività e il desiderio di libertà. Domenica ideale per incontri stimolanti, conversazioni fuori dagli schemi e idee originali. Pesci, la tua sensibilità è un superpotere in questa fase. Domenica all'insegna della dolcezza, dell'introspezione e della creatività artistica o musicale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.

0: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Scopri cosa ti riservano le stelle con le stelle di Azus.
2: Le stelle di Azus.
1: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
3: Prodotto da cartomanti europei, le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da le stelle di Azus, solo per chi desidera il meglio dall'universo.
2: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Santu Antinu, in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Buona domenica 16 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Rocco e Santo Stefano d'Ungheria. La luna è crescente mentre il proverbio del giorno «troppi cuochi guastano la cucina» ricorda che dove ci sono troppe persone al comando diventa difficile realizzare qualsiasi impresa. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1846, a un anno dalla scomparsa della moglie Isabella Colbran, il compositore Gioacchino Rossini sposava Olympe Pélissier nei pressi di Porta Santo Stefano a Bologna. Nel 1904 iniziavano i lavori di ampliamento della Grand Central Station di New York, che avrebbe rimesso a nuovo il terminale ferroviario in 9 anni. Nel 1924, nel bosco di Riano, in provincia di Roma, veniva ritrovato senza vita il parlamentare Giacomo Matteotti, rapito dalla polizia fascista il 10 giugno. Nel 1960 Joseph Kittinger conquistava il record del mondo per il salto più alto con paracadute a 31.330 metri e di velocità per un umano nell'atmosfera a 988 km orari, primati rimasti imbattuti fino al 2012. Nel 1972 il subacqueo Stefano Mariottini individuava nel Mar Ionio le due statue di circa 2 metri risalenti al V secolo a.C., oggi conosciute come i Bronzi di Riace. Nel 1979 parto record a Napoli con gli 8 gemelli dati alla luce dalla 29enne Pasqualina Anatrella, 3 maschi e 5 femmine, di cui sarebbero sopravvissuti solo in 2. Nel 2007 blackout per il servizio di telefonia online Skype, unico del genere al mondo all'epoca, bloccava milioni di persone che lo utilizzavano come alternativa al telefono tradizionale. E nel 2018 moriva a 66enne a Detroit la cantante Aretha Franklin. In carriera aveva ricevuto ben 21 premi Grammy. Nascevano il 16 agosto, nel 1815 il sacerdote e santo Giovanni Bosco, nel 1920 lo scrittore Charles Bukowski, nel 1929 il pianista jazz Bill Evans e nel 1943 il manager e imprenditore Roberto Colaninno e il cantante e produttore discografico Shel Shapiro. Sono nati oggi anche la cantante Madonna nel 1958, il regista James Cameron nel 1954, gli attori Rocco Papaleo nel 1958 ed Enzo Salvi nel 1963, la campionessa di sci alpino Denise Carbon nel 1980, la conduttrice TV Diletta Leotta nel 1991 e il tennista Jannik Sinner, nato in questo giorno nel 2001. Ultima segnalazione per il 16 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowi, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.

fammi fermare il tempo che danza tra noi, lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

0: Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 16 agosto. Ariete, la giornata di domenica ti regala una ventata di freschezza. Dopo i festeggiamenti di Ferragosto sentirai il bisogno di muoverti e di vivere all'aria aperta. Toro, domenica all'insegna del relax e della rigenerazione. Il cielo ti invita a staccare completamente la spina dai pensieri pratici e goderti le piccole cose. Gemelli, le stelle favoriscono la socialità e la comunicazione, la giornata perfetta per organizzare un'uscita improvvisata, fare nuove conoscenze o scambiare idee. Cancro, con la luna e i pianeti che scaldano il tuo mondo emotivo, preferisci la tranquillità di un luogo familiare o la compagnia di pochi ma intimi affetti. Piccoli lavori in casa. Leone, il sole, Mercurio e Giove nel tuo segno continuano a renderti il re o la regina dello zodiaco. Questa domenica brulica di energia positiva e di tanta passione. Vergine, una domenica tranquilla, perfetta per rimettere ordine nei pensieri in vista di una nuova settimana. Una passeggiata nella natura o un hobby ti aiuteranno a ritrovare equilibrio. Bilancia, con Venere e Luna nel tuo segno, l'amore e l'armonia sono i veri protagonisti di questa domenica. Con il tuo fascino, preparati a ricevere dolci attenzioni. Scorpione, le emozioni sono profonde e intense, guidate da un istinto molto forte. Questa domenica ti invita a seguire il cuore. Ottime notizie per i sentimenti vecchi e nuovi. Sagittario, lo spirito d'avventura non ti abbandona mai, nemmeno a metà agosto. Questa domenica è perfetta per esplorare un posto nuovo o fare sport all'aperto. Capricorno, una domenica che profuma di meritato riposo. Hai lavorato solo e adesso le stelle ti impongono di rallentare i ritmi. Approfitta di questa giornata per staccare la spina. Acquario, il cielo stimola la tua creatività e il desiderio di libertà. Domenica ideale per incontri stimolanti, conversazioni fuori dagli schemi e idee originali. Pesci, la tua sensibilità è un superpotere in questa fase. Domenica all'insegna della dolcezza, dell'introspezione e della creatività artistica o musicale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei cartomanti europei.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Non era questo jingle che volevo utilizzare per aprire il nuovo Golden Classic, però ci sta anche bene anche questo qua. Dai, bentrovati un'altra volta con il Golden Classic. Golden Classic. Sentite questa voce? Beh, quando ripartirà la nuova stagione del Golden, ci sarà qualche cosa di interessantissimo a livello di jingle. Ve ne faccio sentire oggi uno così. Dovete stare ad ascoltare la trasmissione per capire quale sarà il nuovo stile dei jingle del Golden Classic, perché comunque ogni trasmissione ha i suoi jingle che la distinguono dalle altre. Noi, a parte i jingle, abbiamo anche la musica, che è un pizzichino e diversa dalle altre trasmissioni che parlano di musica funky, soul, disco e altre cose. Ma però ci divertiamo a sentire un po' tutto nell'insieme. Sono Marco Del Vice. Dopo aver parlato tanto per un minuto quasi a bambera, posso farvi ascoltare una bella canzone per aprire il nostro nuovo appuntamento di oggi. Siete d'accordo? Lui è un ex componente degli Shalamar e pare che ci sia comunque ancora in giro in questa situazione, che gli Shalamar ci sono ancora. Si chiama Our Hewitt. Questa era la più bella dell'album, quella che apre il nuovo appuntamento di oggi. Ascoltatela, è dolcissima, ma prende immediatamente. I'm for

0: Lui è stato il cantante degli Shalamar, e questo l'ho detto prima, però il capo fondatore, diciamo in questo modo, è stato Jeffrey Daniel, che poi, vabbè, ha cambiato per un attimo strada e sta facendo qualcosa in Nigeria. È stato che cosa? Un grande comunque personaggio della musica R&B mondiale. Li abbiamo sentiti insieme anche in questo pezzo che si intitola I'm For Real. Attenzione, perché il nostro Golden adesso va avanti con altri due pezzi che, guarda, ne ho tirato via uno per dare spazio a un altro, ma era bellissimo anche quello di prima.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden.

0: Ma secondo voi gli anni 70 sono stati più belli a livello di musica rispetto agli anni 80? Questa è una bella domanda, Non so la risposta che potreste dare a questa mia domanda, però negli anni 70 c'è stato veramente qualcosa di interessante, dai primi anni di Gloria Gaynor che abbiamo sentito prima con una canzone che arrivava da Park Avenue Sound, che era il pezzo che si intitolava Kidnap, a questa canzone bellissima di Retta Young, che è conosciuta perché nel 1975 ha fatto questo pezzo bellissimo che è entrato nella storia della musica, si chiama Sending Out an SOS. Bella questa canzone nel nostro appuntamento che va avanti ancora con questa canzone che ci porterà alla pausa, ok? Lei è una cantante americana, io la consideravo tedesca, non so per quale motivo. Susan Vega.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
2: Even if

finiva più di parlare, cantava continuamente questa grande artista americana che ha esordito con questo disco nel 1985. Bella canzone, era quella che si intitolava Marilyn on the Wall. Ho detto prima siamo alla prima pausa. Sì, io me la prendo un momentino la pausa, vado a bere per un attimo qualcosa. Non faccio come Caressa che dice si va tutti negli spogliatoi a bere il tè caldo, ma beh, vi dico che il Golden torna tra qualche istante.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Ma magari non conoscete il testo di questa canzone. Non lo conosco neanch'io, se devo essere sincero. Però si va così. Perché mette voglia di fischiare questa canzone. Non so per quale motivo. Questa canzone di France Jolie, perché si chiama con la I normale, poi invece era nata però con Jolie alla francese, è nata a Montreal nel 1963, pensate un attimino come giovane questa grande cantante. È stata una cantante canadese, sì, è famosa per questa canzone che era uscita nel 1981. Prima aveva fatto nel 79 però Come to Me, che è un altro pezzo che un giorno o l'altro passeremo nel nostro appuntamento musicale. Ha esibito un po' in televisione facendo tante cose interessanti, ha cantato anche in alcuni concerti tenutisi a Las Vegas e ha fatto qualcosa anche con un grande duo musicale che erano Peaches and Herb. Non vi dico nient'altro, vi dico che arriva questo grande cantante di musica rock inglese, se non mi ricordo male, un certo Ian Dury. Non c'è più purtroppo. È nato
1: Golden Class
0: ad Arrow.
1: Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Abbiamo sentito un gran signore che arrivava dalle porte di Londra, da Harrow, esattamente una quartiere di Londra o comunque una parte di questa grandissima città inglese meravigliosa. Personaggione, perché lui ha avuto problemi da bambino, è stato colpito dalla poliomielite e quindi aveva una parte del corpo che non era più tanto a posto, diciamo in questo modo qua. Questa è una canzone che era uscita nel 1981, scritta anche con Charles Jankel, si chiamava Spasticus Autisticus, canzone che un po' si era dedicata e l'aveva scritta per protestare contro l'anno internazionale delle persone con disabilità che Ianduri non considerava tanto. Una canzone antibenefica, disse proprio lui. Questa è una canzone che va controcorrente. Io non voglio fare nessun appello, nessuna richiesta per impegnarmi in cause benefiche perché ha i suoi motivi. Così dice Wiki, che io vi riporto ciò che era scritto. Dai, in questo appuntamento abbiamo sentito anche Jocelyn Brown con questa canzone che si chiama I'm Coming Up, One Night Love Affair. E adesso chiudiamo in bellezza. Senti qua che cosa arriva. Senti che meraviglia. Supertramp.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Early morning yesterday.

Breakfast in America. Ce l'avete a casa? Se non ce l'avete, beh, dovete regalarvelo, perché è un disco veramente pieno di grandi suoni, di grandi melodie. Poi sono canzoni molto molto famose, partendo da questa qua che si chiama Goodbye Stranger, ad arrivare a The Logical Song, Breakfast in America, Take the Long Way Home. Ma quanta bella musica, questa formazione è inglese, grandi. Questo è un timbro un po' particolare di voce che sicuramente avrete già ascoltato un sacco di volte. Se non l'avete fatto, beh, oggi il Golden Classic vi ha dato questa possibilità, questa di sentire la canzone che si chiama Goodbye Stranger. Pezzo che ci porta dove? Beh, torneremo tra un attimo.

0: Amore, io stavo andando troppo veloce.
1: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Music from the 70s and 80s plays in the golden classic.
5: Brother, what's up? This is a
6: big party, man.
5: Yeah, brother, like, stop it. Right on.
7: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: ce l'abbiamo anche noi le canzoni, quelle belle belle, quelle che piace ascoltare in un modo anche molto rilassato, con il signor Marvin Gaye. Questo è What's Going On, un concept album in cui la maggior parte dei brani si susseguono molto molto fluidi, ed è stato classificato come un ciclo di canzoni. La narrazione è stupenda, i testi sono un po' impegnati in alcune cose, perché si va a parlare di droga, di povertà, di guerra nel Vietnam, che negli anni 70 insomma si era vissuto in un certo modo. Questa è una bella canzone che fa parte appunto del nostro corso musicale, quello che si chiama Golden Classic, dove si ascolta la musica degli anni 70 e 80, dove si ascolta ogni tanto, e io lo vorrei fare tutte le settimane, la musica di queste formazioni, queste donnine. Si chiamano Jackson Sister, nulla, l'ho già detto un sacco di volte con le famose altre Jackson, ma questa è una canzone bellissima, cioè ascoltatela veramente.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Quando riesco, io le infilo dentro questa canzone perché mi piace un casino di questo personaggio che è veramente la musica in assoluto al mondo. Personaggio che è nato a Chicago tantissimo tempo fa. Lui è pianista, tastierista, compositore. Grande personaggio Herbie Hancock, con in questo caso una canzone che è forse un più elettronica rispetto al suo genere? Sì, perché c'è qualcosa di particolare. Lui è molto conosciuto nel mondo della musica jazz, fusion, anche nel funk. Questa è una canzone che si intitola Motor Mouth. Bella, bella, bella come anche questa qua però. Io questa qui, caspita, me la sentivo alle 8 del mattino quando era il famoso disco di una radio meravigliosa di tantissimo tempo fa. Poi un giorno ve lo racconto. Lui si chiama Rick James. No, ma veramente, io mettevo la sveglia per ascoltare il passaggio di questa canzone perché mi ero innamorato pazzamente di questo pezzo che si intitola Big Time.

0: mi era caduto il mondo addosso quel giorno che vidi in questo vinile che era sopra il videoregistratore che aveva scaldato e che mi aveva deformato l'album. Proprio mi cadde completamente addosso, anche perché insomma negli anni 80 questi album c'erano, negli anni 90 era già un po' più difficile trovarli, qualcuno li vendeva già anche come dischi in importazione e guadagnava qualche soldo in più oltre a quello che costavano. Beh, sono riuscito poi a ritrovare questo album e lo sto custodendo come veramente una reliquia. Grande Rick James, un album che conosciamo in particolar modo per questa canzone che si chiama Big Time. Ma c'era anche un bel pezzo che era molto molto melodico, Getting On in the Sunshine. Dura 40 secondi, ma un giorno ve la faccio sentire perché merita veramente di essere ascoltata. Io vi saluto, ciao ciao, grazie di essere rimasti anche oggi con il Golden. Ci sentiamo ad un prossimo appuntamento se volete, ok? E mi raccomando, non scalpitate, perché quando riprenderà il Golden Classic più avanti, ma adesso andiamo avanti ancora qualche settimana e poi dopo ci fermiamo, ci facciamo le nostre belle ferie d'estate, ma ci risentiremo sicuramente. Vi lascio su questa canzone di Melba Moore, si chiama How Long Been Treating You. Che titolo? Beh, ce la sentiamo per qualche minuto, poi dopo arriverà l'altra produzione musicale di questa meravigliosa radio. Ciao ciao!
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Santu Antinu, in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 16 agosto. Ariete, la giornata di domenica ti regala una ventata di freschezza. Dopo i festeggiamenti di Ferragosto sentirai il bisogno di muoverti e di vivere all'aria aperta. Toro, domenica all'insegna del relax e della rigenerazione. Il cielo ti invita a staccare completamente la spina dai pensieri pratici e goderti le piccole cose. Gemelli, le stelle favoriscono la socialità e la comunicazione, la giornata perfetta per organizzare un'uscita improvvisata, fare nuove conoscenze o scambiare idee. Cancro, con la luna e i pianeti che scaldano il tuo mondo emotivo, preferisci la tranquillità di un luogo familiare o la compagnia di pochi ma intimi affetti. Piccoli lavori in casa. Leone, il sole, Mercurio e Giove nel tuo segno continuano a renderti il re o la regina dello zodiaco. Questa domenica brulica di energia positiva e di tanta passione. Vergine, una domenica tranquilla, perfetta per rimettere ordine nei pensieri in vista di una nuova settimana. Una passeggiata nella natura o un hobby ti aiuteranno a ritrovare equilibrio. Bilancia, con Venere e Luna nel tuo segno, l'amore e l'armonia sono i veri protagonisti di questa domenica. Con il tuo fascino, preparati a ricevere dolci attenzioni. Scorpione, le emozioni sono profonde e intense, guidate da un istinto molto forte. Questa domenica ti invita a seguire il cuore. Ottime notizie per i sentimenti vecchi e nuovi. Sagittario, lo spirito d'avventura non ti abbandona mai, nemmeno a metà agosto. Questa domenica è perfetta per esplorare un posto nuovo o fare sport all'aperto. Capricorno, una domenica che profuma di meritato riposo. Hai lavorato solo e adesso le stelle ti impongono di rallentare i ritmi. Approfitta di questa giornata per staccare la spina. Acquario, il cielo stimola la tua creatività e il desiderio di libertà. Domenica ideale per incontri stimolanti, conversazioni fuori dagli schemi e idee originali. Pesci, la tua sensibilità è un superpotere in questa fase. Domenica all'insegna della dolcezza, dell'introspezione e della creatività artistica o musicale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Vais.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Buona domenica 16 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Rocco e Santo Stefano d'Ungheria. La luna è crescente mentre il proverbio del giorno «troppi cuochi guastano la cucina» ricorda che dove ci sono troppe persone al comando diventa difficile realizzare qualsiasi impresa. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1846, a un anno dalla scomparsa della moglie Isabella Colbran, il compositore Gioacchino Rossini sposava Olympe Pellissier nei pressi di Porta Santo Stefano a Bologna. Nel 1904 iniziavano i lavori di ampliamento della Grand Central Station di New York, che avrebbe rimesso a nuovo il terminale ferroviario in 9 anni. Nel 1924, nel bosco di Riano, in provincia di Roma, veniva ritrovato senza vita il parlamentare Giacomo Matteotti, rapito dalla polizia fascista il 10 giugno. Nel 1960 Joseph Kittinger conquistava il record del mondo per il salto più alto con paracadute a 31.330 metri e di velocità per un umano nell'atmosfera a 988 km orari, primati rimasti imbattuti fino al 2012. Nel 1972 il subacqueo Stefano Mariottini individuava nel Mar Ionio le due statue di circa 2 metri risalenti al V secolo a.C., oggi conosciute come i Bronzi di Riace. Nel 1979 parto record a Napoli con gli 8 gemelli dati alla luce dalla 29enne Pasqualina Anatrella, 3 maschi e 5 femmine, di cui sarebbero sopravvissuti solo in 2. Nel 2007 blackout per il servizio di telefonia online Skype, unico del genere al mondo all'epoca, bloccava milioni di persone che lo utilizzavano come alternativa al telefono tradizionale. E nel 2018 moriva a 66enne a Detroit la cantante Aretha Franklin. In carriera aveva ricevuto ben 21 premi Grammy. Nascevano il 16 agosto, nel 1815 il sacerdote e santo Giovanni Bosco, nel 1920 lo scrittore Charles Bukowski, nel 1929 il pianista jazz Bill Evans e nel 1943 il manager e imprenditore Roberto Colaninno e il cantante e produttore discografico Shel Shapiro. Sono nati oggi anche la cantante Madonna nel 1958, il regista James Cameron nel 1954, gli attori Rocco Papaleo nel 1958 ed Enzo Salvi nel 1963, la campionessa di sci alpino Denise Carbon nel 1980, la conduttrice TV Diletta Leotta nel 1991 e il tennista Jannik Sinner, nato in questo giorno nel 2001. Ultima segnalazione per il 16 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
7: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
8: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
9: E voilà ragazzi, settimana dopo settimana, eccoci arrivati, nel cuore dell'agosto. Eh sì, proprio così ragazzi, da qui in poi l'estate andrà verso la sua conclusione. Perlomeno, insomma, il grosso del turismo c'è in queste settimane agostane, dopodiché piano piano scemerà verso, insomma, la fine. Va bene, non voglio dilungarmi, ciao a tutti, sono Marco Mari, immancabile l'appuntamento con Flipper, siamo pronti per una nuova partita che ci permette di percorrere il 50% della nostra musica in Italia, l'altro 50% all'estero, musica che dagli anni 70 ci porta ai giorni nostri. Detto questo, partiamo molto morbidi con Scream.

Era il 1990 quando Nino Buonocore ci regalava questa dolcissima e malinconica Scrivimi. E intanto, ragazzi, quando si supera la metà di agosto e ormai si giocano anche le partite amichevoli tra le formazioni di calcio, vuol dire che si è vicinissimi alla ripresa dei campionati. E vabbè, ragazzi, ormai questo succede da molti, molti, molti anni. Dai che ci diamo un po' di ritmo, su, forza! Anche perché lo dobbiamo fare, dobbiamo dare il ritmo e la carica a tutti i nostri ascoltatori. Caldo o non caldo, ragazzi, estate o non estate, vacanze finite o vacanze non finite, è così. E tra poco daremo anche un'occhiata a quelli che sono gli argomenti curiosi, le notizie curiose che abbiamo messo da parte per voi in questo nostro appuntamento di Flipper. Vi preannuncio che saranno tutti riguardanti animali, sì sì, proprio così, perché insomma la natura ci regala davvero delle cose molto particolari e quest'oggi, ragazzi, ne abbiamo come sempre con protagonisti i nostri amici animali. Intanto il ritmo è quello bello frenetico della dance degli anni 90. Era musica molto divertente, molto allegra, molto frizzante. Insomma, noi che quegli anni li abbiamo vissuti sappiamo di cosa stiamo parlando. E magari la facciamo anche ascoltare alle giovani generazioni, che ovviamente, come facevamo noi con i nostri genitori, ci diranno: ma che ce ne fregano di sta musica? Ma noi sì, invece, che l'abbiamo vissuta.

Il ritmo degli anni 90 nel nostro appuntamento di Flipper con Marco Mari. Allora ragazzi, vi devo i titoli delle notizie curiose che insomma abbiamo messo da parte per voi. Come detto, parliamo di animali. Tra poco parleremo di trichechi in avanscoperta nei boschi della Norvegia. Poi ci sarà spazio per una particolarissima amicizia tra un Siberian Husky e un cane e un cavallo negli States. E l'ultima invece vedrà protagonista in Brasile un maialino che, vivendo insieme ai cani, ha imparato ad abbaiare. Eh sì, davvero incredibile. Intanto ci fermiamo con la bella voce di Mietta.

La prima curiosità di oggi, ragazzi, ci porta in Norvegia, nel nord del paese, e per parlare di un leone marino, un tricheco. Questi animali sono agilissimi in acqua, ma sono molto impacciati per la loro mole quando si tratta di stare sulla terraferma, dove si mettono per intere giornate al sole a scaldarsi. Ebbene, è molto difficile vedere trichechi che vanno a spasso all'entroterra. Pensate che invece alcuni giorni fa è stato notato uno di questi leoni marini addentrarsi oltre 200 metri dalla riva all'interno di un bosco, di una foresta. Evidentemente l'animale era curioso di vedere cosa c'era lì. Chissà che cosa succederà, anche perché poi cosa succede? Che quando poi magari si inoltrano non riescono a tornare indietro, stremati dalla fatica se ne vanno, cioè muoiono, come è successo ad una femmina di questa specie nel 2022. Sono abitudini che generalmente i leoni marini non hanno, quelle di andare a spasso nella terraferma, ma evidentemente qualcuno di loro quest'indole ce l'ha. Beh, noi auguriamo al protagonista di questa notizia di essere riuscito a ritornare praticamente a riva e poi tornare a tuffarsi nel mare. Ed ora ci spostiamo negli anni 70.

Un giovanissimo pupo con una canzone dedicata ad un amore evidentemente vacanziero. Ti scriverò, ragazzi, siete all'ascolto di Flipper, il nostro percorso di 60 minuti nella musica degli ultimi 50 anni, al 50% italiana, al 50% internazionale, già proprio così. E adesso, visto che si parla di 50% di musica italiana, 50% internazionale, tocca agli 70 stranieri. Dai che balliamo un po' con i mitici Earth, Wind and Fire.

qualcuno mi dirà, ma come Marco Mari, 50% di musica italiana, 50% di musica internazionale, ma qui c'è una canzone che è cantata in inglese, sì, ma le Lollipop sono italianissimo. E questa è la loro nuova produzione per l'estate in corso, ovvero... Stay Now, si chiama così. Allora, a proposito di musica internazionale, restiamo in tema di voci femminili e intanto vi dico che tra poco vi parleremo di una bellissima amicizia molto particolare nata in una fattoria dello Utah tra un Siberian Husky ed un cavallo.

Sia e la sua Chandler ci ha portato in Utah. Siamo a Glover, cittadina dello Utah, dove sorge la fattoria di Mandy, che tra le varie attività che propone ha anche un maneggio. E qui c'è da raccontare questa singolare amicizia fraterna tra un Siberian Husky, cui nome è Rasco, e un bellissimo stallone

dal manto nero. Pensate che tra i due c'è questa grandissima amicizia, i due sono inseparabili. Quando il cavallo va a fare le sue trotterellate, il cane lo segue e viceversa. Pensate che Lasky ha persino imparato a mangiare il fieno. Quando il cavallo, insomma, va a mangiare, anche lui l'accompagna e mangia pure il fieno. È diventato, come dice la proprietaria della fattoria, una sorta di piccolo pony. Poi i due giocano anche, perché quando il cane abbaia, il cavallo va a prendere una palla con un manico, gliela lancia e il cane va a correre, la prende, e poi i due si rincorrono, eccetera. Bellissima amicizia, davvero particolare, tra due quadrupedi assai diversi tra loro.

Un bel pezzo dance di quest'estate 2026, questo del DJ Funk Deluxe, I Am Still Standing. Allora ragazzi, sono settimane, quelle d'agosto come anche quelle di luglio, in cui in Italia o nelle quali in Italia c'è pieno di turisti, e ci capita anche di vedere turisti che guidano all'inglese, cioè dalla parte con il volante a sinistra. Ma vi siete mai chiesti il perché in Inghilterra si guida dalla parte opposta che in tutto il resto d'Europa? Pensate che nel Medioevo era così in tutta Europa, quindi si guidava a sinistra perché molto spesso i cavalieri giravano naturalmente a cavallo e dovevano avere la mano libera per impugnare la spada per affrontare eventuali duelli con malfattori, criminali, eccetera. In Inghilterra è rimasto così anche nell'età moderna, quindi si è pensato di non sconvolgere l'abitudine di una popolazione che da secoli guidava o si muoveva a sinistra.

Fu una canzone che ha fatto parte del primo album di Marco Masini, quello che veniva aperto da Disperato. Ti vorrei, riagganciandomi un attimo al discorso della guida a sinistra in Gran Bretagna, vi devo il resto. In Europa perché si è cambiato, invece si guida praticamente dalla parte destra della strada? È stato Napoleone a cambiare le regole, forse proprio per dare un tocco diverso, per dare proprio uno scossone a quello che era il sistema che vigeva invece in precedenza. E così, insomma, tutta l'Europa ha pensato bene di cambiare praticamente il percorso da tenere durante gli spostamenti. La Svezia è stata l'ultimo paese che negli anni 60, in una notte, ha disposto che tutti dovessero guidare o perlomeno percorrere la strada a destra invece che a sinistra. Secondo me è stato un flash, un trauma per tutti gli svedesi. Tra poco, ragazzi, vi daremo l'ultima curiosità e parleremo di... Beh, lasciando perdere gli Acqua con Barbie Girl, parleremo di un maialino che abbaia. In the bar.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Lancia la pallina di Flipper e viaggia nella musica dei ricordi con Marco Mari.

No, non si chiama Tu cuore non hai, si chiama Dopo la tempesta, questa canzone di Marcella Bella che portò ad un festival di Sanremo degli anni Ottanta. L'ultima curiosità di oggi, come ho detto, tutte e tre sono legate ad animali. Protagonista è Pedro, un maialino domestico che vive a Coritiba insieme alla sua padrona umana e ad altri due quadrupedi, due cani, Jorge e Magdalena. Bene, questo maialino si è ambientato così bene con gli altri due cani che ha imparato ad abbaiare. A dire la verità, i maiali sono animali molto comunicativi ed emettono tutta una serie di suoni, di rumori per farsi capire e per comunicare con gli altri soggetti che girano loro intorno. Comunque questo maialino ha stupito davvero tutti. Ci sono anche delle immagini, ci sono anche dei filmati posti dalla proprietaria, da questa signora che si chiama Michelle e abita, come detto, a Coritiba. Ragazzi, andiamo con l'ultima di oggi. Ci spostiamo ora oltre Alpe, uno dei pochi pezzi francesi che nel nostro paese negli anni 80 hanno avuto un ottimo successo. E questo di Guèche Patie.

0: E con Etienne di Guèche Pâté, canzone che tra l'altro ha partecipato al Festival Bar in quell'anno, cos'era, l'87 se non ricordo male, vado a memoria ragazzi. Abbiamo completato anche quest'oggi l'appuntamento di Flipper, ci siamo giocati tutto, canzoni, palline, notizie e tempo a disposizione. Io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto e naturalmente vi aspetto alla prossima, ciao a tutti!
1: Game over.
2: Radio Domus Novas.
3: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
4: Radio Domus Novas.
5: La mia radio.
6: Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: estiva con i tormentoni dell'estate 2026. Benvenuti nella Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme, mano nella mano, scaleremo la nostra hit anche questa settimana. Partiamo subito con la posizione numero 20, dove scivola ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Benvenuti nella Italian Chart, sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito e la stiamo scalando insieme. Alla posizione numero 19 scendono anche loro Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

Lauro che risale all'interno della Italian Chart con la Città degli Angeli alla posizione numero 18. Benvenuti, siete nella classifica italiana. Stiamo scalando le 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e siamo arrivati al numero 17, dove risalgono Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La Testa Gira, mentre al numero 16 perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa Fabio Rovazzi insieme alla carissima Risa, Nino D'Angelo e con La Costiera, Amalfitana.

Italian Chart con Massimo Esposito che è al microfono, la stiamo scalando e attenzione perché oggi ci sono tante novità. Ma lui ormai è da tantissime settimane che è all'interno della classifica. Fulminacci, maledetto me, al numero 15.

Nella Italian Chart risale Fulminacci con Maledetto Me. Al numero 14 è stabile Madame con Mama Non Mama. Al numero 13 è stabile Irama con

0: Restate sulla Italian Chart. Tra pochissimo torneremo insieme con le prime 10 posizioni. Italian Chart.
1: Das Omen.
2: Stinio. Sound anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
2: Lo sapevo! Che cosa credi, stupido?

Benvenuti nella classifica italiana, questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e adesso siamo pronti, dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni della classifica italiana. Al numero 10 è stabile Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.

Ancora una buona estate dalla Italian Chart, la stiamo scalando insieme. Perde qualche posizione anche lei, Gaia, con Bossa Nostra questa settimana al numero 9.

State ascoltando la Italian Chart, la stiamo scalando anche quest'oggi sulla vostra radio preferita. Al numero 8, Antidroga, Emma e Fabri.

E la Italian Chart continua a suonare i grandi tormentoni dell'estate 2026. Abbiamo ascoltato anche Antidroga con Emma, Fabri Fibra, che risalgono all'ottavo posto. Al numero 7 c'è Anna, mentre attenzione, attenzione, al numero 6 guadagna qualche posizione anche lei, Noemi, con Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

Questa estate 2026 c'è la Italian Chart sulla vostra radio preferita e ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice. Al numero 5 Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore. Al numero 4 è stabile Samora J con la sua Flamenco Paranoia.

E nella Italian Chart ci sono tanti cambiamenti anche sul podio. Siamo arrivati alla posizione numero 3. La scorsa settimana era il primo posto, Tommaso Paradiso, e oggi lo ascoltiamo con Agitare Coca-Cola.

Ogni settimana sulla vostra radio preferita c'è la Italian Chart con Massimo Esposito che ha il microfono. Siamo alla scoperta delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. E ci sono stravolgimenti sul podio. Al numero 2 risalgono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

In tutta Italia c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. E dobbiamo scoprire la numero 1 della settimana, la nuova numero 1. Ma prima riepilogo: al numero 10 Summer Funk con Francesco Gabbani, scende Gaia. Al numero 9 risalgono Emma e Fabri Fibra all'ottavo posto. Anna è stabile al numero 7, risale anche lei Noemi con Tu cosa fai questa sera, alla posizione numero 6. Al numero 5 risalgono anche Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Flamenco Paranoia con Samurai J al numero 4. Sul podio perde la prima posizione della scorsa settimana Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. E al numero 2 risalgono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Grazie per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. E vi lascio nuovamente alla prima posizione, dove tornano Marc Cremond, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

0: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Santu Antinu, in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Buona domenica 16 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Rocco e Santo Stefano d'Ungheria. La luna è crescente mentre il proverbio del giorno «troppi cuochi guastano la cucina» ricorda che dove ci sono troppe persone al comando diventa difficile realizzare qualsiasi impresa. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1846, a un anno dalla scomparsa della moglie Isabella Colbran, il compositore Gioacchino Rossini sposava Olympe Pélissier nei pressi di Porta Santo Stefano a Bologna. Nel 1904 iniziavano i lavori di ampliamento della Grand Central Station di New York, che avrebbe rimesso a nuovo il terminale ferroviario in 9 anni. Nel 1924, nel bosco di Riano, in provincia di Roma, veniva ritrovato senza vita il parlamentare Giacomo Matteotti, rapito dalla polizia fascista il 10 giugno. Nel 1960, Joseph Kittinger conquistava il record del mondo per il salto più alto con paracadute a 31.330 metri e di velocità per un umano nell'atmosfera a 988 km orari, primati rimasti imbattuti fino al 2012. Nel 1972 il subacqueo Stefano Mariottini individuava nel Mar Ionio le due statue di circa 2 metri risalenti al V secolo a.C., oggi conosciute come i Bronzi di Riace. Nel 1979 parto record a Napoli con gli 8 gemelli dati alla luce dalla 29enne Pasqualina Anatrella, 3 maschi e 5 femmine, di cui sarebbero sopravvissuti solo in 2. Nel 2007 blackout per il servizio di telefonia online Skype, unico del genere al mondo all'epoca, bloccava milioni di persone che lo utilizzavano come alternativa al telefono tradizionale. E nel 2018 moriva a 66enne a Detroit la cantante Aretha Franklin. In carriera aveva ricevuto ben 21 premi Grammy. Nascevano il 16 agosto, nel 1815 il sacerdote e santo Giovanni Bosco, nel 1920 lo scrittore Charles Bukowski, nel 1929 il pianista jazz Bill Evans e nel 1943 il manager e imprenditore Roberto Colaninno e il cantante e produttore discografico Shel Shapiro. Sono nati oggi anche la cantante Madonna nel 1958, il regista James Cameron nel 1954, gli attori Rocco Papaleo nel 1958 ed Enzo Salvi nel 1963, la campionessa di sci alpino Denise Carbon nel 1980, la conduttrice TV Diletta Leotta nel 1991 e il tennista Jannik Sinner, nato in questo giorno nel 2001. Ultima segnalazione per il 16 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
3: e da Angela.
2: Ed è all'inizio un nuovo appuntamento con Italia in sette note, il nostro percorso di canzoni in 60 anni, una per ogni decennio, che ci permette di attraversare appunto questo lasso di tempo per capire da dove è iniziata la musica italiana, praticamente dal 1960, e dove sta andando anche oggi. Vi preannuncio che quest'oggi parleremo di canzoni da discoteca. A te, Angela.
3: Esatto, Marco, il programma di oggi lo dedichiamo alle canzoni italiane cantate nella nostra madrelingua, che si sono rivelati grandi successi in discoteca. Partiamo dagli anni 60 con Saint-Tropez Twist di Peppino Di Capri.

0: Questa canzone, uscita nel 1962, ha contribuito a importare il twist nel nostro paese e ha spopolato, reso famosi alcuni dei nostri locali come il Piper, come la Capannina, divenuti celebri in tutto il mondo. E ora, come sempre, ci spostiamo negli anni 70, lasciando a Marco la parola.
1: Da un grande personaggio, qual è stato Peppino Di Capri, ad un altro grandissimo personaggio, qual è stata Raffaella Carrà. Forse nel nostro paese un po' bistrattata, ma in giro per il mondo è diventata davvero una star, è stata amatissima nella penisola iberica, in tutti i paesi latinoamericani, dove era considerata veramente una diva, e lo è stata. Alcuni anni fa, mica per niente, il grande David Guetta le ha dedicato pure una canzone. Quest'oggi l'ascoltiamo con la sua Pedro, Pedro, Pedro, Pedro.

0: la grandissima Raffaella Carrà. Lei è stata attrice, è stata cantante, ballerina, presentatrice, insomma una carriera a tutto tondo per questa artista bolognese. Va bene, detto questo, salutiamo gli anni 70
1: e andiamo negli anni 80, e questa volta con un'altra bravissima artista, questa cantante nel pieno della sua maturità artistica, forte della scrittura e della produzione del fratello, si presenta al Festival di Sanremo con questo pezzo elegante e ritmato. Lei è Marcella Bella con Nell'aria.

0: Questa canzone è stata tra le prime, tra quelle in madrelingua, a entrare in discoteca. Pensate che 5 anni dopo ne è uscito un bootleg che ne ha ripreso fedelmente la sonorità, riproponendoli in versioni aggiornate. Detto questo, prima di inoltrarci negli anni 90, vi ricordo che state ascoltando Italia in 7 note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo da Marco per l'altro singolo.
1: Passiamo al più grande rocker italiano che conosciamo benissimo, Vasco Rossi. Vasco Rossi già in passato aveva fatto uscire in versione mix alcune sue canzoni, ricordiamo ad esempio Una splendida giornata del 1982 e anche Non mi va del 1986. In questo caso una sua canzone è stata ripresa e aggiornata per essere ballata da un gruppo di disc jockey, tali Usura, che negli anni 90 ci hanno regalato davvero tante soddisfazioni in discoteca. Beh, il pezzo lo conosciamo tutti, sappiamo la storia di questa canzone, a chi era rivolta delusa, e ora naturalmente ce la ascoltiamo proprio nella versione degli Usura, che tra l'altro negli anni 90 collaborarono persino con i Datura. Vabbè, tutta produzione made in Italy, della quale possiamo essere soltanto orgogliosi.

0: Che ci volete fare? Soltanto al provocatorio, dissacrante ed anticonformista Vasco Rossi poteva venire l'idea di dedicare una canzone alle ragazze di Non è la Rai. Il resto poi lo hanno fatto gli Usura, remixando in maniera magistrale questo pezzo che era nato naturalmente roccheggiante e rocchettaro. Va bene ragazzi, abbiamo completato anche per quest'oggi la musica degli anni 60, 70, 80, 90. A te.
1: Per inoltrarci negli anni 2000, precisamente nel 2004, Marco, gli artisti in questo caso sono due. Uno è un DJ, l'altro è un grande cantante del passato. La facciamo breve? Gabri Ponte insieme a Little Tony con Figli di Pitagora.

0: solo un genio come Gabri Ponte, artefice degli FL65, poteva venire l'idea di chiedere la collaborazione di un grande artista del passato come Little Tony. È stato un grande successo. E adesso, amici, andiamo ad ascoltare due artisti di questo decennio, dei giorni nostri, sempre in compagnia di Marco.
1: Siamo nel 2017, quest'oggi, ragazzi, è con l'ultima di questo nostro appuntamento di Italia in Sette Note. Siamo insieme a Benji e Fede.

0: pezzo che ci ricorda un'estate di un po' di annetti fa, questo di Benji e Fede, tutto per una ragione. Tuttavia noi siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione del nostro Italia in sette note.
1: Infatti adesso Marco Mari e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti!
2: Game over.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Santu Antinu, in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Nova.
5: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio

0: spegnerti il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.
2: This might be like the realest hook I ever wrote. Yeah.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito?
3: Ho capito sì, mica succede.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Quando sei in mare e hai bisogno di un aiuto, chiama il 1530. La Guardia Costiera è pronta a darti una mano. 1530, il numero blu per l'emergenza in mare.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
2: You are mine!

oggi direttamente col treno stiamo sperimentando diversi mezzi di locomozione per l'ingresso e l'uscita dal programma Discology, dallo studio giallo dal quale vi stiamo trasmettendo il programma in questo momento. Stiamo registrando la puntata nuova qui nello studio giallo di via San Martin, in un paesino che un giorno o l'altro vi sveleremo anche. Qualcuno lo sa ovviamente, chi ci conosce, quelli che non ci conoscono non lo sanno, ma un giorno o l'altro daremo anche questa informazione. Quindi se il programma non vi piace, venite direttamente qua in macchina e ci picchiate. DJ Max al microfono, Jimbo in cabina di regia.

che già più di una volta abbiamo detto che secondo noi è uno degli anni forse più importanti per quanto riguarda il suono della dance, la Eurodance degli anni 90. Oggi si comincia con Dirty Love, disco ovviamente, ve ne accorgerete dopo, ma ormai l'avete già capito, costruito sul campionamento dell'inizio spettacolare di Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses. Questo è Dirty Love e il titolo è Infinity. Nella puntata scorsa abbiamo messo un'altra Infinity, quella di Usura e Datura. Questa invece è un'altra ancora. Fantastica questa, eh? Anno 93, Discology comincia adesso.

0: avviso di chiamata per il dottor Pironi. È pregato di raggiungere il pronto soccorso.
1: Cosa? Il dottor Pironi? Il pronto soccorso? Qui nello studio? Ma da quando abbiamo un pronto soccorso qua nello studio? L'hai aperto tu, Jimbo? Boh, cose veramente incredibili. Vabbè, state ascoltando Discology, eh?

to Real. Bella questa, eh? Tutti belli i dischi che passiamo in Discology. Questo sound anni 90 che ci piace veramente un sacco e sappiamo che piace anche a molti di voi. Abbiamo superato i 600 iscritti su Facebook, ragazzi, eh? Mamma mia! 1995, dicevamo, è anche il prossimo di quell'anno.

ci insegue. Jimbo, seminiamoli in qualche modo, non si può andare avanti così. DJ Max al microfono, questo è Discology. E siccome la polizia non ci dà tregua, ci toccherà abbassare un po' il numero di BPM della puntata. Non vorremmo incorrere in una multa perché non va bene. Era Asia con Happy to Be. Nel programma Discology tutto dedicato al sound degli anni 90, ma sono ancora lì quelli? Senti, cambiamo disco, proviamo a vedere se magari se ne vanno, ok? Non mi sembrano intenzionati ad andarsene. Ah no, vanno via, meno male, vanno via. Adesso c'è Háblame Luna.

Connection, disco del 1996, però poi ebbe il suo successo mondiale l'anno successivo, cioè nell'anno 1997. Diciamo che è un disco che andò a cavallo tra il 96 e il 97, eh? Eh sì, mi sembra proprio la definizione giusta per Basic Connection e Háblame Luna, disco che veniva richiesto molto dalle ragazze con quegli occhioni sognanti, e noi DJ ovviamente lo mettevamo tipo 6 volte per sera. Perché quando arrivavano le ragazze con quella faccia lì a dirti mi metti Háblame Luna, uno come faceva a dire di no? Era impossibile, assolutamente. DJ Max al microfono, Jimbo in cabina di regia. Jimbo che ha preparato un mixato di quelli veramente coi fiocchi adesso. Siccome è uno dei nostri seguaci più seguaci, cioè il McFisto Blallo Liguori, che citiamo praticamente in ogni puntata, ci manda dei soldi, questa è la verità. Ci aveva richiesto un disco appartenente al filone Dream. Filone Dream, che vi dico una cosa tecnica, molto tecnica, iniziò praticamente alla fine del 1995 per durare praticamente tutto l'anno successivo, cioè il 1996, e poi esaurirsi nel 1997. Diciamo breve ma intenso il filone Dream. Un filone con questo genere di sound molto, molto Dream, devo dire. E allora il Jimbo Nazionale ha preparato un mixato molto bello, che comincia con uno dei dischi di quel periodo, forse il più bello, almeno per gusto mio personale, cioè quello di DJ Dado. Il titolo è Metropolis. A seguire avremo Alex Remark con Nefertiti, e a concludere questo trittico veramente fantastico, un disco da favola, e infatti è Fable di Robert Miles. Buon ascolto, che vi devo dire? Questa va ballata possibilmente con la faccia rivolta verso l'alto, ma con gli occhi chiusi. Un aspetto veramente sognante. State ascoltando Discology, il sound più forte degli anni 90 e non solo. Con DJ Max al microfono e Jimbo in cabina di regia. E un ringraziamento ancora a tutti coloro che ci seguono e ci supportano.

0: You're a disc jockey?
1: Hey, sei un disc jockey? Se sei un DJ e ti piace il sound degli anni 90, mandaci un mixato anni 90 e noi te lo passiamo ovviamente nelle playlist del programma dedicato al sound dei 90s, cioè Discology, il programma che stai ascoltando in questo momento. Siamo ovviamente in attesa soprattutto dei nostri due collaboratori principali, cioè il Gabriele Frascolla, detto Mr. Big DJ, e poi il Mario Bianchi, che ci ha già scritto su Facebook dicendo che il mixato nuovo è quasi pronto. Quindi dovremmo quasi essere lì, insomma siamo lì. E normalmente ultimamente ci parla Jimbo tramite delle voci di film. Quest'oggi, prima della puntata, ha cercato e scartabellato e non ha trovato nulla di suo gradimento. Allora ha detto: in compenso però ti porto due mie amiche che ci fanno un jingle dedicato a noi due, che siamo due DJ, e ovviamente dedicato a tutti i DJ che ascoltano il programma Discology. Quindi facciamo entrare queste due gemelle. Eccole, ciao, ciao. Uguali sono veramente, ma gemellissime direi. Cominciate pure, quando vi va. Prego, prego. Grazie per essere qui. Prego e grazie per essere qui. Ecco.
2: Pocci, pomponci, popompo. Ci chiamano Peach. Ci siamo due gemelle. Ogni DJ ci tocca le mammelle. Pocci, popompo.

5 nella puntata nuova di Discology, il sound degli anni 90 più forte che c'è. Devo dire che stanno arrivando un sacco di richieste, soprattutto dalla pagina di Facebook, naturalmente, quella dedicata al Discology. Siamo ovviamente molto contenti di tutto ciò. Penso che se andiamo avanti così potremo fare delle puntate quasi tutte a richiesta. E così evitiamo anche di dover scegliere noi i pezzi e mettiamo direttamente i pezzi che ci richiedete voi. No, vabbè, siamo veramente molto contenti del fatto che interagiate con la nostra pagina di Facebook. E quindi ringraziamo.

0: Ormai in partenza, tutti in carrozza. Un attimo, salutiamo gli ascoltatori, no? Era Talk to Me, il disco di Dear, anno 1999, a concludere la puntata odierna di Discology. Fantastica oggi, mi è piaciuta veramente un sacco. Speriamo di darvene parecchie di puntate nelle prossime settimane. Ce lo auguriamo, ve lo auguriamo. E vi salutiamo tutti e ovviamente vi diamo l'appuntamento intanto alla prossima delle puntate di Discology. Ciao a Twitch, noi si va, col treno. Ciao a tutti.
1: Buona domenica 16 agosto 2026. La chiesa ricorda San Rocco e Santo Stefano d'Ungheria. La luna è crescente mentre il proverbio del giorno «troppi cuochi guastano la cucina» ricorda che dove ci sono troppe persone al comando diventa difficile realizzare qualsiasi impresa. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1846, a un anno dalla scomparsa della moglie Isabella Colbran, il compositore Gioacchino Rossini sposava Olympe Pélissier nei pressi di Porta Santo Stefano a Bologna. Nel 1904 iniziavano i lavori di ampliamento della Grand Central Station di New York, che avrebbe rimesso a nuovo il terminale ferroviario in 9 anni. Nel 1924, nel bosco di Riano, in provincia di Roma, veniva ritrovato senza vita il parlamentare Giacomo Matteotti, rapito dalla polizia fascista il 10 giugno. Nel 1960 Joseph Kittinger conquistava il record del mondo per il salto più alto con paracadute a 31.330 metri e di velocità per un umano nell'atmosfera a 988 km orari, primati rimasti imbattuti fino al 2012. Nel 1972 il subacqueo Stefano Mariottini individuava nel Mar Ionio le due statue di circa 2 metri risalenti al V secolo a.C., oggi conosciute come i Bronzi di Riace. Nel 1979 parto record a Napoli con gli 8 gemelli dati alla luce dalla 29enne Pasqualina Anatrella, 3 maschi e 5 femmine, di cui sarebbero sopravvissuti solo in 2. Nel 2007 blackout per il servizio di telefonia online Skype, unico del genere al mondo all'epoca, bloccava milioni di persone che lo utilizzavano come alternativa al telefono tradizionale. E nel 2018 moriva a 66enne a Detroit la cantante Aretha Franklin. In carriera aveva ricevuto ben 21 premi Grammy. Nascevano il 16 agosto, nel 1815 il sacerdote e santo Giovanni Bosco, nel 1920 lo scrittore Charles Bukowski, nel 1929 il pianista jazz Bill Evans e nel 1943 il manager e imprenditore Roberto Colaninno e il cantante e produttore discografico Shel Shapiro. Sono nati oggi anche la cantante Madonna nel 1958, il regista James Cameron nel 1954, gli attori Rocco Papaleo nel 1958 ed Enzo Salvi nel 1963, la campionessa di sci alpino Denise Carbon nel 1980, la conduttrice TV Diletta Leotta nel 1991 e il tennista Yannick Sinner, nato in questo giorno nel 2001. Ultima segnalazione per il 16 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua

0: di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Santu Antinu, in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Per quando i nastri di pietra finiranno nel sogno e i secoli davanti e dopo saranno nel momento in cui le cose sono, per quando il tempo si alzerà sui conestabili viola velluto e i clavicordi omori spezzeranno i ritmi e i modi della vita, per quando voci di vuoto saranno solo echi lungo le estate orlate sulle chitarre ritmiche e quest'età di suoni scivolerà nello spazio e semineremo ricordi di cattedrali per le genti che non conoscono il nostro nome. Per quando verrà il tempo della sera lungo i grani d'incenso delle visioni e rintocchi di rame corroso rantoleranno per noi trote variegate e fumo e acqua e terra e vento e tutto ciò che il mare rigetta terra di notte. Per quando solo la vibrazione d'acciaio resterà e i fruscii di pensieri consacreranno città minerali e il fanciullo su delfino nuoterà con noi come solo si nuota quando si è stanchi o si parte ed il fiore di quiete della rosa fiorirà sulla terra, lasciamo un suono.
3: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

sbagliare. Ho bisogno d'amore, per Dio.

Aiuto, aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare! Tu.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.
2: Fuochi d'artificio sull'acqua? Sul mare? È il weekend di Ferragosto. Ciao ragazzi, benvenuti rigorosamente in onda in diretta sulla nostra antenna nazionale in syndication. Questa è Summer Competition, Summer Live Compilation, Summer Selecta, ovviamente. Manco a dirlo, eh sì. Viral Chart, Summer Chart, le classifiche si aggiornano anche a Ferragosto. Vai, ho fatto una nuova rima, io ogni settimana mi faccio le rime nuove. Me le suono e me le canto. Ancora più musica, ancora più divertimento. Buon Ferragosto a tutti, rigorosamente in diretta. Benvenuti, bentrovati. Tutti in scia, questa settimana ve li facciamo, ve li regaliamo come ogni settimana. Ma dalla 20 alla 15, signori amici radioascoltatori, c'è Orietta Berti, Rosso, Eyam, Quadri e Cuori. Picche, Quadri, Cuori. Alla 20, in discesa, Annalisa Stabile, canzone estiva. Alla 18, Clemos, For You. Alla posizione numero 17, Francesco Gabbani, con Summer Funk. Posizione numero 16, Ermal Meda, Calma metafisica. Alla 15, incontreremo Anna, With The Girl, Wasted. In discesa rispetto a 7 giorni fa, questa è la Viral Chart Summer Chart, perché anche d'estate a Ferragosto le chart si aggiornano in tempo reale, solo sulla tua antenna nazionale.

Viral Chart, Summer Chart, rigorosamente in onda in diretta, alla posizione numero 15 abbiamo incontrato Anna, non ci fermiamo mai, non ci stanchiamo mai, ancora un buon Ferragosto a ognuno di voi e allora saliamo insieme alle posizioni ancora più calde, dalla 15 alla 11 questa settimana. Incontreremo alla 14 Samuel RJ, alla 13 Petit, Michele Bravi, alla 12 e Madame alla posizione numero 11.

Posizione numero 11, Viral Chart Summer Chart. Saliremo insieme poi dalla posizione numero 10 alla posizione numero 5, appena dopo il break. Fermi lì, su questa antenna nazionale.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

The Summer, il Ferragosto, grazie per i vostri messaggi di auguri che noi ricambiamo dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano. Leroy24orenews.it, è il momento giusto per vivere la Viral Chart Global Chart. Alla 10 incontreremo Serena Brancale, Dandy Alborosi alla 9, Bob Da con Bob Domitor, Blonde, Rain Is Wall, da IA Generation, Rovazzi, Nino D'Angelo, Arisa alla 7, Macnov, The Color alla 6, Aiello, Achille Lauro, La Città dei Amori, alla posizione numero 5. Alla 4 c'è Cioffi con Carmela, Carmela, Carmela, Carmela. Ce li spariamo tutti insieme perché la musica è meravigliosa e a Ferragosto ce la balliamo. È la Summer Competition, Summer Live Compilation. Si parte dalla posizione numero 10.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: I riempipista della Viral Chart Global Chart del medagliere, questa settimana ve lo regaleremo tra pochissimo e lo includeremo insieme a Dance Chart Global Chart e il weekend di Ferragosto. Grazie amici veramente di cuore per premiarci ogni settimana con il vostro affetto. E allora ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa e torniamo immediatamente da voi, con voi, insieme in syndication su questa antenna. Fermi lì.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Ben trovati dopo la pausa pubblicitaria, siete pronti a vivere il medagliere della Viral Chart Global Chart? Lo siete veramente? Prima però facciamo un brevissimo riassunto. In questo weekend, dalla 10 abbiamo incontrato Serena Brancale, Dandy alla posizione numero 8 insieme ad Alborosie, Bob Dominator, IA Generation Music, Blonda RACM, Rovazzi alla 7, Mark Nove e Color alla 6, Achille Lauro, La Città degli Angeli alla 5, Cioffi alla 4 in discesa. Saliamo insieme al medagliere, lo facciamo immediatamente insieme in assoluta diretta. C'è Edison, posizione numero 3, la prima nuova entrata di questa settimana. Alla 2 incontriamo Angelina Mango e ovviamente Margo Mengoni alla posizione 2, come ormai da 6 settimane. Noemi alla posizione numero 1. Quindi questo è il medagliere, segnatevelo in Viral Chart Global Chart, posizione 3, 2, 1, Global.

Dance Chart Global Chart, il suo momento, la Global Chart, la Top 20 che si aggiorna in tempo reale e torna la prossima settimana, è il momento della Dance Chart Global Chart. Andiamo a scoprire insieme quali sono i pezzi musicali più ballati, ascoltati, ballati, mixati e remixati negli ultimi 7 giorni. Alla 5, dalla 2 della scorsa settimana, c'è Connetto DJ, vibra pura punta e tocca tocca. Posizione numero 4, Jayako, prima nuova entrata, Oh Mami Blue, Oh Mami Blue. Posizione numero 3, Sean Paul, seconda nuova entrata, JVD Club Edition Remix. Alla 2 invece, Awel, Westin Ball, Banfi, Lady Laura. Alla posizione numero 1 ancora, è la Dance Chart Global Chart. I pezzi

una Summer is Magic, sempre. Lady Laura ancora posizione numero uno, buon Ferragosto ancora veramente di cuore, continuate a rimanere con noi, gavettoni musicali noi ve li abbiamo fatti come ogni weekend, la musica che si aggiorna in tempo reale prima di tutti, prima degli altri, poi con le Power Summer Selecta, insieme per vivere una grande emozione anche in questo weekend festivo. Amici, godetevi il weekend, come sempre il syndication sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Tempo Zero Selecta torna la prossima settimana in Summer Selecta, Summer Edition. Buon weekend, buon Ferragosto, ciao!

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Buona domenica 16 agosto 2026, la Chiesa ricorda San Rocco e Santo Stefano d'Ungheria. La luna è crescente mentre il proverbio del giorno «troppi cuochi guastano la cucina» ricorda che dove ci sono troppe persone al comando diventa difficile realizzare qualsiasi impresa. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1846, a un anno dalla scomparsa della moglie Isabella Colbran, il compositore Gioacchino Rossini sposava Olympe Pélissier nei pressi di Porta Santo Stefano a Bologna. Nel 1904 iniziavano i lavori di ampliamento della Grand Central Station di New York, che avrebbe rimesso a nuovo il terminale ferroviario in 9 anni. Nel 1924, nel bosco di Riano, in provincia di Roma, veniva ritrovato senza vita il parlamentare Giacomo Matteotti, rapito dalla polizia fascista il 10 giugno. Nel 1960 Joseph Kittinger conquistava il record del mondo per il salto più alto con paracadute a 31.330 metri e di velocità per un umano nell'atmosfera a 988 km orari, primati rimasti imbattuti fino al 2012. Nel 1972 il subacqueo Stefano Mariottini individuava nel Mar Ionio le due statue di circa 2 metri risalenti al V secolo a.C., oggi conosciute come i Bronzi di Riace. Nel 1979 parto record a Napoli con gli 8 gemelli dati alla luce dalla 29enne Pasqualina Anatrella, 3 maschi e 5 femmine, di cui sarebbero sopravvissuti solo in 2. Nel 2007 blackout per il servizio di telefonia online Skype, unico del genere al mondo all'epoca, bloccava milioni di persone che lo utilizzavano come alternativa al telefono tradizionale. E nel 2018 moriva a 66enne a Detroit la cantante Aretha Franklin. In carriera aveva ricevuto ben 21 premi Grammy. Nascevano il 16 agosto, nel 1815 il sacerdote e santo Giovanni Bosco, nel 1920 lo scrittore Charles Bukowski, nel 1929 il pianista jazz Bill Evans e nel 1943 il manager e imprenditore Roberto Colaninno e il cantante e produttore discografico Shel Shapiro. Sono nati oggi anche la cantante Madonna nel 1958, il regista James Cameron nel 1954, gli attori Rocco Papaleo nel 1958 ed Enzo Salvi nel 1963, la campionessa di sci alpino Denise Carbon nel 1980, la conduttrice TV Diletta Leotta nel 1991 e il tennista Yannick Sinner, nato in questo giorno nel 2001. Ultima segnalazione per il 16 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa, in prossimità dello svincolo di Simaxis, in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Santu Antinu, in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

0: beh, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

vestito con i denti da lupo tradito, ci pensa un attimo e poi sale. Si tratta di un giovane autobus, dall'aspetto sociale il biglietto gratuito, regalo di un'amministrazione, niente male. Nemmeno Natale è una sera normale.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

Buona domenica 16 agosto 2026. La Chiesa ricorda San Rocco e Santo Stefano d'Ungheria. La luna è crescente mentre il proverbio del giorno «troppi cuochi guastano la cucina» ricorda che dove ci sono troppe persone al comando diventa difficile realizzare qualsiasi impresa. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1846, a un anno dalla scomparsa della moglie Isabella Colbran, il compositore Gioacchino Rossini sposava Olympe Pélissier nei pressi di Porta Santo Stefano a Bologna. Nel 1904 iniziavano i lavori di ampliamento della Grand Central Station di New York, che avrebbe rimesso a nuovo il terminale ferroviario in 9 anni. Nel 1924, nel bosco di Riano, in provincia di Roma, veniva ritrovato senza vita il parlamentare Giacomo Matteotti, rapito dalla polizia fascista il 10 giugno. Nel 1960 Joseph Kittinger conquistava il record del mondo per il salto più alto con paracadute a 31.330 metri e di velocità per un umano nell'atmosfera a 988 km orari, primati rimasti imbattuti fino al 2012. Nel 1972 il subacqueo Stefano Mariottini individuava nel Mar Ionio le due statue di circa 2 metri risalenti al V secolo a.C., oggi conosciute come i Bronzi di Riace. Nel 1979 parto record a Napoli con gli 8 gemelli dati alla luce dalla 29enne Pasqualina Anatrella, 3 maschi e 5 femmine, di cui sarebbero sopravvissuti solo in 2. Nel 2007 blackout per il servizio di telefonia online Skype, unico del genere al mondo all'epoca, bloccava milioni di persone che lo utilizzavano come alternativa al telefono tradizionale. E nel 2018 moriva a 66enne a Detroit la cantante Aretha Franklin. In carriera aveva ricevuto ben 21 premi Grammy. Nascevano il 16 agosto, nel 1815 il sacerdote e santo Giovanni Bosco. Nel 1920 lo scrittore Charles Bukowski. Nel 1929 il pianista jazz Bill Evans. E nel 1943 il manager e imprenditore Roberto Colaninno e il cantante e produttore discografico Shel Shapiro. Sono nati oggi anche la cantante Madonna nel 1958, il regista James Cameron nel

0: 1954, gli attori Rocco Papaleo nel 1958 ed Enzo Salvi nel 1963, la campionessa di sci alpino Denise Carbon nel 1980, la conduttrice TV Diletta Leotta nel 1991 e il tennista Jannik Sinner, nato in questo giorno nel 2001. Ultima segnalazione per il 16 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

2026, io sono Andrea T, questa è Riviera Trend, nel formato MP Trend, lo sapete, andiamo a scovare in tutto il pianeta il sound che sta uscendo in questo momento. Si sa da sempre, il mese di agosto è un mese

Queste parole sono solo per chi non sta guidando. Hai gli occhi chiusi, ti stai rilassando. Senti la brezza del mare, le onde che ti avvolgono.

0: Facciamo una pausa veramente che dura un attimo, poi torniamo. MP Trend, la musica nuova e tante belle vibrazioni qui con noi di Riviera Trend.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Rimea, trend.
1: Ha sentito parlare di me? Non mi ci è voluto molto per mettere in atto un piano.
2: Giochiamo?
3: Beh, nessuno è perfetto. Ci hanno fatto un'offerta. Totale immunità. Consegni gli hard disk.
1: Ha visto che cosa c'è in quegli hard disk.
4: Riviera Trend.
5: Riprendiamo, siamo nel livello 2. Io sono Andrea T. E c'è tutta la banda al completo di Riviera Trend.

0: Se ti va, continua tu invece a parlare d'amore. Noi torniamo tra un attimo e entriamo nel terzo livello di MP3.
1: Benvenuto weekend.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 10 su Radio Domus Novas ci sarà Benvenuto Weekend, un programma ricco con tutta la musica del momento, rubriche, ospiti, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni venerdì alle ore 10 con me, Alessandro Parodo, su Radio Domus Novas.
1: Benvenuto Weekend!

Alo. Alza il volume. Appena arrivato, Giusy Ferreri ci dona questo nuovo singolo. Il titolo è Vuoto Cosmico. Io che

Quando ne abbiamo bisogno, sicuramente la musica ci dà una mano, e questo è uno di quei singoli che ti riporta alla tranquillità, ti porta a fare pensieri dolci, se vuoi anche d'amore, e inizi ad avere quella sensazione come se avessi le ali.

0: Noi ci fermiamo qui, se il tutto vi è piaciuto. Noi ogni 7 giorni torniamo sulle radio Trend Italia con il sound che sta uscendo in questo momento. Quindi solo musica nuova, a volte anche singoli che ancora dovete ascoltare, dovete conoscere. Allora, ci fermiamo qui, come sempre sto allargando le braccia e il nostro abbraccio è extra large per tutti voi. Buona estate da Riviera Trend e Andrea T.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Santu Antinu, in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio del

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Anticiclone africano in graduale indebolimento, maggiore instabilità attesa sui rilievi. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andranno via via aumentando i temporali sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi anche fenomeni violenti in locale sconfinamento alle pianure adiacenti del nord. Caldo intenso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri, in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 di Centrale Nuorese è attivo uno scambio di carreggiata in direzione Nuoro, in località Sedilo, in corrispondenza della galleria Santu Antinu, in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: bruciare, non bruciare, con il fuoco, non scherzare. Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
1: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
2: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
3: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
4: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
2: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questa è

0: Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
1: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ladies and gentlemen, I have the pleasure of introducing you to the console, Zaira DJ.

0: viaggio continua. Restate con noi.
1: Zaira DJ.
2: Motore che ruggisce, vroom, vroom, vroom, per strada fa così, vroom, vroom, vroom, la macchina che...
3: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Das Omen.
5: Stio, senti anche tu quello che sento io?
6: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
5: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Signore e signori, benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura.

0: By Remix, Cocco DJ. Lo vedi, lo senti, lo ascolti, lo ami.
1: Radio Domus Novas.
2: Welcome to the world of Mr.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
2: Exclusive. The world's best DJs. Best electronic music from around the world. You're listening to House Club Set Radio.
3: Burning Man has an unexpected arrival. Madonna opens up the floor to producers and Ibiza crowns a viral new king. My name is Timmy Trumpet. Let's start the show.
4: This is Symphony Radio.

0: This is House Club Sets Radio Show.
1: This is Symphony Radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.